Με ρευτίσανε δούμε. Fumo in pubblico, a tiro i clienti.

sangue freddo, sembro fatto di Subotex. Sono nel Matrix. Mi hai messo Jackman, allaccio le ase rosso come un Tampax. Se ti becca Monami in giro per Milano, entro da Louis Vuitton, esco da Ferragamo, ante Napoleone.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Io, innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierre Rigal, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: It's a coming of age, turning the

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie strade dell'isola. Raccomandiamo di prestare attenzione e limitare la velocità nelle vicinanze di numerosi cantieri siti nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 di Lambazione Centrale Norese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
11: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierre Rigal, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
8: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
9: Piacere, Francesco.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League, invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti dalla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle 4 squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
1: Raccontiamo
7: la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

solutions with a predefined name, G-Jetter Family.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 9:01.
2: Hi, this is Offenbach and we really love
3: Unica Radio. Raccontiamo

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. Quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Quando raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città, la danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta, sarà un summit particolare perché malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari.
2: Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e River per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: Raccontiamo
5: la città che cambia.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10 e 2 minuti.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Viadone Nano e Rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città, la danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
7: Unica Radio.
6: App.
8: The house was quiet in the early light, coffee curling by the door.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo per voi i successi più ascoltati di sempre. Questo brano di fama mondiale è di un gruppo musicale conosciutissimo persino nello spazio. È stato pubblicato nell'aprile 2012 e un'anteprima è stata lanciata nel programma The Voice, in cui il cantante del gruppo ne era giudice. Sempre nello stesso anno ha girato intorno alle prime posizioni in 28 stati del mondo, facendo aumentare il proprio brand più di quanto già non fosse conosciuto. Nello stesso anno ha vinto il premio all'International Song of the Year al Gaon Chart K-Pop Awards. Sì, so che è difficile ricordare le persone che siamo state, ed è ancora più difficile da immaginare che tu non sei qui accanto a me. Hai detto che è troppo tardi per risolvere tutto. Sono ad un telefono pubblico, cerco di chiamare casa. Per te ho speso tutte le monete che avevo. Dove sono finiti i nostri migliori momenti? Tesoro, è tutto sbagliato. Dov'è quello che avevamo pianificato per noi due? Avete capito di chi si tratta? Impossibile non capirlo. Loro sono i Maroon 5 e Wiz Khalifa con Payphone.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Yeah.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei due minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno 6 persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierre Rigal, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
6: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: leggera, gratuita, semplicemente unica radio app.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2004.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hey, this is Killer with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andreas Matthews on your favorite station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: 16:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, due giorni dall'intervento in cui il pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: per te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle, più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte, che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire. E quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ussari utilizzavano, avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente, ripeto, che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue.
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che è comunque un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza, quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la sua disponibilità e per essere stata con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie mille a voi, è stato un piacere.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Casey Light, and my brand new single Better Times with Incredible Lapsley is out right now on Tool Room.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hey, this is Jay Grant.
3: This is Manuel.
4: This is Aaron Hirsch. And you're listening to our song Gero. On your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio, emozione unica.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Il 25-26 ottobre Arizzo ospita la 54esima edizione della Sagra delle Castagne e delle Nocciole, uno degli appuntamenti autunnali più longevi della Sardegna, inserito nel circuito di autunno in Barbagia. Per due giornate il paese sarà animato da iniziative dedicate ai prodotti simbolo dell'autunno, con degustazioni e appuntamenti culturali. La manifestazione offre l'occasione di conoscere le tradizioni gastronomiche e l'identità di Arizzo, valorizzando le produzioni locali e il patrimonio culturale della Barbagia.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Fino al 15 novembre 2026, il MAN Museo d'Arte di Nuoro ospita Futurama, Nostalgia di Futuro, mostra curata da Chiara Gatti ed Elisabetta Masala. L'esposizione conclude la trilogia iniziata con Sensorama e Diorama e riflette sull'idea di futuro come costruzione culturale ed emotiva. Il percorso guarda all'ottimismo del Novecento e alla fiducia nel progresso, tra corsa allo spazio e automazione. In mostra opere di Lucio Fontana, Giulio Turcato, Gino Marotta e altri protagonisti dell'arte italiana, insieme a design, moda, robot giapponesi, copertine di Urania e installazioni video.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: A Cagliari il 31 ottobre è in programma il concerto di Frank Gambale, appuntamento dedicato al jazz e alla musica strumentale contemporanea. Chitarrista e compositore di fama internazionale, Gambale porta in Sardegna il suo stile caratterizzato da virtuosismo, ricerca sonora e contaminazione tra jazz e altri linguaggi musicali. Un evento rivolto agli appassionati e agli studenti interessati a conoscere da vicino uno dei protagonisti della scena jazz internazionale.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
5: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus and this is
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 12 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana, palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 40 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
2: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
1: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
3: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
1: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica, giornata memorabile per la rissa Iapichino che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
6: come te.
8: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio.
7: il suono perfetto.
11: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
12: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
13: Questa è Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track Berserk from our Vikings collection. Enjoy!
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13:03.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
3: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesis di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
4: Yo, it's Matoma here, and you're listening to my track I Love You Bye with Rufus McKay.
5: I love you
4: on your favorite station.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietracatella è iniziata questa mattina, la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino a mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter, si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nurese e nella strada statale 195 RAC in ingresso Cagliari. Nel pomeriggio saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale Nurese in provincia di Nuoro. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
9: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: sterializzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente. In realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti, e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA riutilizzavano, avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma...

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 91 ed è tratta dall'album Dangerous. Ho incontrato la mia ragazza ad una festa di sabato. Lei è col tuo ragazzo? Sì, siamo uno solo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Black or White di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso post-operatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio, Tegola in casa, Inter, Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
2: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio, Dio.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid Fight and you are listening to my single Leave an Echo.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. The

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22. E ben ritornatasa, e ben ritornato a questa trasmissione che si zerra iscrittus, commenti bolesi nai, sempre iscrittus, punti, commenti narrante in latinus, verba volant, scripta manent. E dunque, se questo iscrittus, di chistionaso in Parisi con Miriam Mereu.
2: Saluti Filippo, e saluti a tottus. E io adesso, eso fu dai di una poesia che tornato a un altro periodo che eso già fu dato di questo periodo che è stessa schigedda, no? Su Natali. E ho pure un di fu dato in Parisi con questa poesia di Federico Lai, non dico commenti fideli, e hanno mangiato fideli che via da uno cantatore a bolo.
1: Ah, il suo volo. Perché è cantata a San Moda Campidanese.
2: Cantata a San Moda Campidanese, via da Nasci in Capoterra, in 1906, commenta Cicci Tomasela, via da Fedalisi.
1: Fedali
2: via Fedali di Cicci Tomasela. E via uno dei più grandi cantatori da San Moda Campidanese, Issuca, Iada Connotto, il Prumanno su di questo periodo che avviene a farci, Loni, Marras, ma pure Magia de Ceragius, Moi de Quarto. Insomma, via da uno che si da Gerrata, che pragia da meta a su pubblico che partecipa ai cappatti a questo Sattopius. Insomma, io ho ascoltato questa poesia che si narra da Pon Natali.
3: E canta bello su Santo Natale, in ogni coro pone allegria, e nasce su Santissimo Messia, su chi sanai variri d'ogni male. A esso divino re imparziali, fazzao sconfidi una pregatoria, chi su ni genitu figlio de Maria, si salviri del suo conflitto mondiale. I suoi presepi, confidi veramente, o canno puro sosteu su preghendi a sa maestadi divina e onusta. Chiede sa terra d'ogni potenti chi su mundo sunti governendi du sponga ad issu in sa strada giusta.
1: Allora vai, è dubbisi che adorranta i stemmas e noi puro. Parli sempre che a su Natali, che è un momento de paschigetta, un momento in cui sa gente ha parlato in pari, che di vedeusu, a questo deusu che torna da nasci, di vedeusu de sa giudai. Sono sempre in gunisi, aggiudami o aggiudai sì, poeta su mondo è gay. A sicutera non torna mai, a sicutera chi non torna mai. E se sono in gunisi, è un che c'è, nuovo strocci, non c'è da mancare. Però è una tematica che torna.
2: Certo che torna, da voi,

0: Komenti je standa u sannu, i te sučediju, i ta zide peozove te de sannu gesti accanto in gizzai. E insanno su po' Natali, Federico Lai però teni di nareo su gusta questo passo brusu, pru lento, pru tranquillo, pru pasiao. Poi ita isso sti pensando proprio a sa nascita de Gesù, a suo momento de pace, che questo periodo ia da deppi significai, vodotto su. E infatti, difatti, si su contrapponi di suo momento sagrado de su Natale con la lotta che ci fu in su mondo, in guerra, pensando su non si stesia da me da de su chi è stesso periodo che Moisa subivendi.
1: Sempre in gune si guerra sa c'in di funti. C'è sti denai buru che è su sciopera da po si votai questo questo messaggio si sciopera da su sonetto come da maniera. Ci funti cattolici verso su funti ende cassillabus e funti a b a b a b a b c d e c d e come ti non è si zi
0: no è più sarrima
1: sarrima e bieusu ga componenti di eici dona da pro fromma a tutto canto è in calcuna maniera pro onorau.
0: Certo, questo da reso che questa forma, che è una forma tradizionale in su senso che è antico, me da vita su termine sa vuedo de sonetto bendi de su provenzale sonet che significa da son melodia. E si nasce in Sicilia in su 1200, pensando su stesso vuoi da una forma metrica che esti atta vuoita poeticamente, liricamente esti atta, però esti finza su una forma popolare, vuoi testi imparata, finza se devo etta saga. No vunti aici questione da voi da cosa sa popolari si de accanto de donia di però su sonetto di imperò vinza sa Shakespeare che esistetti uno dei più grandi poeta sa ingreso su enoscetti de entre 1500 e 1600 insando su Shakespeare e donau a su sonetto resu proprio questa forza, questa potenza, insomma, su sonetto è sicuramente una delle forme che vince senza scuola. Studiavo su De Brusu, quando studiavo su i professori si o indica scideo su commenti si compone di su sonetto commenti punti sa rima
1: si tanti fatto scrivi pure
0: si tanti fatto scrivi pure
1: e io in scuola e io ho fatto un tema in rima.
0: Te non mi ricordate questa cosa, però.
1: Te ha fatto un altro, no, questa poesia non fai per me.
0: E sempre, quanti stavi cao? 5.
1: No, non usci, non mi ti ha ricordato.
0: Poi ti ha fatto un fatto a ricordare su quando fai a stemma, senza scuola.
1: Ma mi ricordo che qualcuno non ti ha fatto bene pure. Ne, qualcuno.
0: Dai, certo.
1: Se manco non manti scrocorigao.
0: No, mai. Questo è vero.
1: E c'è questa cosa, ti voglio preguntare, ma è stato una cosa debrenti, come ti dabbi visi tu? Poi, su Natale dobbiamo sempre commenti su Sabaschigeda, su tutto su, su periodo, gente facendo su presepi, facendo altre cose da dieci, andando a comprare cose, dobbiamo commenti un momento in noi su stress, ciazziada, finza zaccando. Non cominciasse a papai su 24
0: anti sicuro su 24 in chiesa a papai che pensa a tutto il preparativo no e cena sa prima de Natali
1: poco un quadrai su Natali
0: vuoi tabessi si manca di picare un aperitivo con collega amico su anti de Natali insando su in chiesa se a papà e de questa cosa non ti vuoi da Federico Lai messa così cosa sua questa poi ta isso pensa alla solennità a un momento solenne e sagrado che è questo de su Natali pensando su poeta da de caranamenti de su divino re de sa maestà divina tutto su caranamenti sa maiuscola sa lettera chi
1: impera da po
0: chi impera da po' scrivi e sa maestà divina con sa emma e sa di maiuscolas e non vuoi da de cosa sa terra
1: come ti viene a rendi Deo?
0: No, non viene a rendi questa cosa. Se una rendica il suo botta da sul discorso andò un livello broso elevato, broso spirituale, no, bro mistico. E noso invece se mi pare di che è superdio questa dimensione de sa spiritualidade, no? A capiada su Natali, a Bottas, a pensato su Natali come tu avesta po,

0: Po va poi, po vai a regalo su, po comporai cosas, po andai manca in vacanza con sa famiglia.
1: E minna rasannuta.
0: No, che tutte cose da importo, chiaramente, però in una società di consumistica, chieda depi dessi vinces in uno stato caesti cattolico, come in Italia, c'è questa frizione, Nareus, questa, questo paradosso, non è un paradosso, però sa, sicuramente questa dimensione capitalistica, consumistica, pesa da debruso de questa propriamente
1: spirituali,
0: religiosa, su Natale identico, questo significato, questo senso, antisica, cadotto su satru, però... chi pensava su ai pubblicità di Zigenghizzanta già in su periodo del Donia Santos
1: accapata questa campagna di questa scuola non vende sicuro su i bursas e vende sicuro già le cose a Natale
0: praticamente se pensando a Natale quando già sei in su mese la Damini che ti sei preparando per Halloween che è un'altra festa che è mo' è entrata proprio a diviga ma obrea de Donia Batti e ad istesia vinces is festas populari e tradizionali che teniamo in Sardegna come Maria Punta Oro come
1: te ne uso in Bida in quattro luoghi
0: che ne uso in Bida alla Canantisi is animedas molto che vunti is festas che manco male si siginti in una maniera proprio ticca bruso
1: e da simbilla in tavuro certo animedas da simbilla meda a Halloween ad Halloween.
0: Certo che da simbila, voi te sicuro su periodo e sicuro su momento che Nareusu s'allaccana entra su mondo dei bios e su mondo dei motos, Nareusu che saperridi.
1: È
0: profina, insando su tocca da donare attenzione, voi te in motos vuoi dintidorrai, e poi questo motivo di peso la sei cose papai, di peso andare a cicare cose papai, voi in motos, voi sei in mezza, poi ita, e dopo di peso Nareusu a mansiri. Peso a Masedai.
1: A Masedai.
0: E dunque, sa, quando accaba da questo momento, che muoio questi più su questi di Halloween, che si e io avrei in cui vuoi questi consumistica, sa cosa. Vuoi te depi si comporai caramella, cioccolati, bistiri, vuoi te spi più su depinti bistiri a maschera, vuoi andare a pedire, a fare dolcetto scherzetto, non sti bruso poi sani medda, o po Maria Punta Oro.
1: No, che abbastanza nuda.
0: Che abbastanza nugedas, un arancio, un mandarino, vuoi tu fai contento, se muoio depinti comporai cioccolati, altre cose, ci punti festa, vinza la vostra gente in mano.
1: Ci ponisi sul dentista. Lavoro in suo conto la spendi altro dinai
0: questo puro da pesivo in conto e appustisi un mese vago appustisi arriva da su Natale già in ghizza da esprimo di iside de su mese idas o Natale come ti si narra in altre varietà de su sadru e insando su in questo periodo si prepara su essi tutto su pro bonus beh in su sentito che de peso proprio poi mauso a sabusciacca può comporare può spendi questa cosa si pone in una situazione di stress come ti viasi una rendi prima che esti proprio spantosa esti allucinanti voi tu a casa su Natale che sei stracco molto e non bisogna solo che ci accampi questa festa se vuoi andare arriva da Epifania narsa fino ad ora sta non scio che mancai i fideli
1: non scio che voi pensando a questo
0: no non so se bottavo questa questione su Natale in una reso
1: un'altra ruga moderna
0: yeah.
1: Però sta cosa che a me piace è che su Natale parla sa di Natale questo periodo parla da un momento in noi dove fai si sconto su come ti narra stato in antesi e nara, sei te che non andata. In domo funziona da 10. In domo si se sa regolendi, poi papà, fai. Ma in forza, il pensamento su bobanta chi ne stai male. Non è un oro che non è scontato.
0: Devo, Cassia, su Natale, sa vaschigia, adesso è un momento che mi vuole di brutta tristura. Prusa amargura, voi te penso proprio a questa cosa de sattobia in famiglia, de varrà in Parisi E invece sa mi benti in conca tutte le immagini di sa gente che si di adere sa che non è nuda, che hanno dopo non pensando a questo momento de pregio come ti adepidessi, ma è pensando a sopravvivere, a vivi e a cibarigai sanno in una maniera una resa decente, dignitosa. E insando su questa cosa pure mi pone a pizzo su un obeso, una tristura, un anneo che avunti insopportabili, sì.
1: Certo. Poeta
0: e si proprio sa vesta che prusa do tutto ti poni in questa condizione de essi commenti non riuscivo dividio intra sa necessità di già de essi all'irgo vrejao poi spipioso
1: a Marolla
0: questa cosa da Marolla. E invece sa s'altro che avunti spensamento su graisi de su vitiano, de su
1: vita tua, de sa vita. Certo. Non scelti dei s'altro che avunti atteso.
0: Certo, e insando su questa festa esti proprio, da questo punto di vista, troppo grai, è troppo ironicamente o paradossalmente esti una festa che proprio si... Si porta a poi troppa attenzione a pizzo dei problemi, dei questioni grazi della vita. Bruso che a salleviai. Da oggi pensa ancora de Bruso, su Natale.
1: Sono d'accordo con tu. L'unica cosa che mi frima da è papà, meda e me ci dromo. Da zero di aici.
0: Non avevo su che è un buono.
1: È un anestetico. È un buffo, sono manco vapo.
0: Certo. Però posso dire che si pensa a questa dieta quando accaba da tutto questo periodo.
1: Già ci da adesso del tempo certo. Ci pensai.
0: Già.
1: Bene, torrauso grazie a Miriam Mereo, io sono ragionato pizzo su de questa festa e cali adesso su Benidori nostro non d'uscieuso e intendo ti senti con Codrao i scrittori, se tu sei curiosa?
0: E certo che sono curiosa, ma come sempre, torno grazie a Filippo e a tutti i schisanti ascoltatori pure, grazie.
2: Mauro Cao, Castia era sul telefonino, sa batteria sin era 3%. Subentu zicchirri at commenti non disesperao e sa qua picchia del suo rabbrezza de Savalio vrimma in mezzo de sunda, in calincuno logo intra Nora di e Gavoi. Funtis noise mesu de sumeri de su 23 de su mese natali e isu deppi di torrai a Casteddu. Su problema esti che sa macchina non debole riuscire de inci torrai a partire. Mauro traballa la vostra regioni, assessorao sa cultura, servizio lingua e cultura sarda, ufficio toponomastica storica, asulta sezioni verifica cartografia bilingue in iscomunusu. Quando sa gente di domanda ai tavari, de soluta rispondere boh, targasa, e spera raga su discorso a cabiringunisi. Subito su e si desi trasferire a assessorare spettacolo e cultura. Ma tesi traballo di ufficio, ma tesi stipendio, ma su manco in Gunisi traballa sapo festival, festas manas, no documenti di scrivere carrabuso in limba. Savalio esti una destra smacchinas de servizio de su ufficio su. Isalteras due savunti, un avunto de su 2008 e una banda 4x4 e vunti sempre rottus occuparas. A essu ti toccherà sempre gusta. Fiat Palio de su 2004, cini gialli a tipo doppi, 180.000 km. Quando arrivare a Mengiano e sta andando a ufficio vettura, su responsabile da Rinau, savunti sti già bessia e savanda da depilevi guide su dottori Piroddi. Mauro viga le scrasi a Varrasa senza rimanco una IA, asutta e sacqua, e si incamminala a conca a Savalio a parcheggiare in fondo a Soprazzali. Come ti si sia da Savalio funzionara? Puso manco. Su stregi in birdisi de deretta si muoveri a statistica e stianai uno vago come ti di bragere. Su gallentamento funziona la scelta che affora savare già i gallenti e gusto mangiano su motori in istornantisi vaiara un stroscio che variara un udisico. Comunque in moi e sti vrima in gunisi assutta e sacqua in su nuda che manco in la storia infinita. Mauro calara overi su cofano e casterà su motori. Non ci comprendere nulla dei motori, si mani spilmi si fanti di aici. In sabro avrà toccai gali con un filo, assorti di aici, e appusti si intendere troppo donto e troppo isciusto, e ci dovrà cacciare a intro. E moi tafazzo. Subitano comparire dessu nudda commenti in sprus banali de slogs comuni su barbaricino su proprio uno pastori. Tenere un'incerata nieda, longa vinza da spesi, e una perrita che di coprire in mezzo vaci e un angioneddo asulta de su brazzo. Si prima davanti a Savali e casa a Mauro, con una faccia che non esprime un'emozione per una. Mauro abbascia la sua finestrina.
3: E se frimara?
2: Domanda la sua Pastori. E ia se frimara?
3: Ah.
2: Silenzio. C'era un decesto un meccanico? Su Pastori pensara a lungo e San Giorno di Ubalara tre sbortasa.
3: No!
2: Narra la Savini. E teneri un po' sorti un telefonino su mio uno pigara.
3: No!
2: Una bida noi accanta?
3: Ga voi, 3 chilometri su.
2: E punta la sua oddici ha fatto de isso. 3 chilometri su a sutta dess'acqua, in su scurio.
3: E grazie, sa,
2: narra la Mauro. Su Pastori va rideia con sa conca e si indiandala con San Giorno di Tughi Bella. Mauro si serrerà bene sul giubbotto, si vuole le sacicci a frastimara e si incammina mentre un bip e una vibrazione in sa bucciacca decretano sa morte definitiva della batteria dei suoi cellulari.
3: Ma è taci fare quest'uomo in mezzo a sacqua in sul centro de sa Sardegna?
2: Bene, questo mangiano dei subinteresi del suo mese di Natale, Mauro è stivartito da Casteddu ai 7. Destinazioni? Nora di 400 animas in mezzo a sa barbagia dell'Olai. Uno dei gusti slogus a un di su GPS rinarrà «Pori resi chi sesi noi». Così incarico di risolvere una questione urgente in meda. Su comune de Piera in Agurè sa targa noa de Brasa Santo Giovanni, su 24 de su mese de Natale, ai 5 de Meriri. Acontessi importanti con su sindaco, su reri, su comitato de sa Vesta, sfemmina de su coro e sa banda rotto. Su problema vi era che sa regione e ha fatto fare sa targa a Casteddu, secondo i normas decida de sa commissione linguistica, con scritto a pizzo su Piazza Santo Giovanni, Piazza San Giovanni. Bella meda, marmo bianco, font eleganti. Senti che su sindaco de Noradì era telefonato furioso a sa assessora Uizzerriendi, a su scandalo, puita su un omini de Susanto a sa maniera de Noradì esti Giubanne, no Giovanne, se rendi con aici d'unarantaga a voi. A suo telefono gli era risposto Sandrino Loi, uno collega de Mauro che veniva da Sadempra de un Ubagello, che aveva provato a spiegare che questa via la sagrafia giusta, secondo sa limba sarda comuna, e che non si poteva da cambiare, ma su sindaco, con estrema flessibilità, gli era risposto o mandai uno da cambiare, o no su Sadarga, no da scoperreusu, e d'una rausa es giornalis de tutto s'isula. Appustisi, gli era serrato su telefonino in faccia a suo povero Sandrino. Fiera su 22 de su mese Natale, tutto su in ferias. Devia toccare a Marro a zerriare su dirigenti, su dottore Anselmo Cogotti, guida Sandrino di venire a Sansa ad ogni porta.
3: Ascurti, signor Cao, andi di fustetti grasi, fueda dall'estro all'estro con su sindico, agata da un accordio e duva di firmai. Aio che steva scanatale, se stotto brus bonus, anda bene?
2: Deuseu su dottori Gao, e no. De grasi seo in ferias a vinzas a su 13 de gennaggio e non ci bando in culo a su mundo buona dontesa. Ma tutto questo chi debbe si de bucca e si stettio. Eia, dottori. Mauro ha pensato, tu asoras a massimo 13, verifico rotto, tu faccio firmare e torre a castetti un po' grandi. Su mangiano de su 23 partire i ghizzi e arribarà a Nora di ai 11:10 a Zuba de Savalio chiesti passionendi a pustisi de tutto questo su tornantisi. Mauro entrerà in comune e saluta la susceri Zezio nella poltroncina con ismano su crugiata sa in sabrenti.
4: Saluti, su sindico?
3: Este in prazza, provai slucisi de vasche natali.
2: In prazza Mauro agatara, su sindico è un elettricista che vunti chistionendi de s'illuminazione.
4: Saluti, seu cao de sa regioni, po sa chistione de sa larga.
3: Ah, manco mali, venga da ca da fazzubiri deo.
2: Satarga esti ingunisi, ancora imballata, vomitati, e accozzava a pizzo su de una mesicedda entro del suo magazzino de Sagresia, che esti ingunisi in sa razza. Su sindico, a cabarade da spacchettai e a dita da con su oddici.
3: Che stidi, ta bestialità di antiscritto! Prazza Santo Giovanni! Ma neri mi fustetti, si narra Giovanni! Non scinti manco scrivere in regioni.
2: In Sandus Mauro provare a spiegare. Che stidi. Deo tengo in noi is regulas de sa regioni e secondo sa grafia standardizzata.
3: Ma ita standardizzata! Ita standardizzata! Eia, vedi, manche sa bida sia del territorio linguistico de transizioni, si applica a San Mates transizionita! In noi si vuoi da documenti se sti sempre vuoi dao!
2: Come te richino bastessisi a pala de Mauro, fanti sa comparsa in soru, quausu manco chi vesinti ninja.
4: dus anzianus che appustisi ada scoverri si zerianta Peppino Sanna e Bacchisio Melis, is dirigentis de su potentissimo comitavo sta festa patronali.
5: Sindicu, beh, ita vuntu zeusu, crasi da te peso inaugurai, eh? Già d'uscio, Peppi, ma custus de gasteddu is cosas hanno da comprendenti. Devo già pu provasi da spiegare, ma funti d'ostausu come ti sa verda.
4: Mauro si domanda da chi sa regordanta cai su estingunisi e tu si intendiri.
5: Bacchisio varigenu deia serio serio. Babu mio, tu c'eri da giubani. E aici su babu de babu mio, da sempre esti di aici.
4: Comprendo is tradizioni, si provara Mauro, ma piesi sa grafia ufficiali.
3: Ma ufficiali pochini! Chini esti che dare decido chi si scrivi di aici? E due sti stetti la commissione de espertusu chi... Espertusu! Deo in non de appubio de espertusu!
4: Narrava Peppino con uno sorriso che diserrerà uno cuscetti, si chiude un silenzio ostile da parte di tutto e tresi. Mauro gioca da sa prima carta sua. E te ha indinarasi chi pone su rotto e due sais versioni, a tipo Giovanne Giubanne. Tu casti antagumenti chi esseri vrastimmao. Metta se su reniri. Seconda carta. Oasi nunca sa una notigedda suta varianti locali giubani un ugoru.
3: Una nota suta deita?
4: Ascurti, come ti è che si zerera fustetti? Domanda la su sindaco. Cao, Mauro Cao. Ecco, Cao. Deo in moi banda papai casti tardu. Si peso in comune e strese mesu che mancai si indiscira de su sciollori su chi sta in arendi. E si indi andanta, tutte e tresi, senza du dignà e manco de una castigliata. Paparo Nubanino comprava in sa bottega barde e sa bidda, fresutto e casu, Coca-Cola e caffè. Prova da zeria e assessorau, ma ovviamente funti tutto su in ferias. De sa carriera de sa bottega bidi su frontali de sa valia, parcheggiare in mezzo a un montone de vanda 4x4. E pensara, cai attento i suguru sa vanda, dovi antacetta un mellusu, mancai. Forse sa curva esti dessa via Palio. Estrese mesu Mauro torra in comune a un diagata da pur Don Basilio Azzeni, su predi, che manco due veri sezzi che ti punterà su diru.
5: Deu vazzu gusta messa in sardo de trint'annus e nau sempre santu giubane.
4: Ma te gusto du comprendo, ma sa liturgia de sa gresia esti una cosa differente.
5: No, esti sa cosa giusta. Deus fuedera su populu e Deus non sbagliera. Si narara giubane.
4: Mauro suda da chi manco a mesi di agosto a Calemoro.
6: Esti permesso?
4: Bacchisio Melis, dirigente del suo comitato, 83 anni, maestro elementare invenzioni, linguista povassioni. In esanus 80, ia da cominciare un percorso di radicalizzazione del suo sardo de Noradin, puita, pariri, sapiciò casua, lui alla savo uno de gavoi. Inguni si imbida, fiala però, considerau de rotto su un intellettuale, poi ta spinto de sodio vuoi sforesusu, significa che tao a scrivere una grammatica comparata de su barbaricino de Noradì. 200 copiasa, stampata in una tipografia de Nugoro in su 1988. Tutto su pagarasa de isso e tutto, e casi tutto su ancora in cantina.
6: Aguantidi, esti povustetti, dinara radonendindo una coppia.
4: Mauro da Vigata, era pesanti.
6: No diri noi, iannau Bacchisio aperendo sul libro una pagina zignata. Sa uba in barbaricino de Noradì tenere una funzione fonologica distintiva rispetto a sa ua simpli. Non esti una variante libera, ma de sa derivazione sciardana.
4: Mauro diventa da azulu, apustisi birdi, apustisi bianco, insomma mentre Bacchisio po 40 minuti su sigiri a città e vontisi e studio su chi, ovviamente, Mauro ignorerà de su tutto. Probabilmente Bacchisio puro. Mauro Ducastiera è pensato a chissà curpa sti sa sua, che sti bloccai in gunis invece si dessi a le vele, a pigai is ultimus regalos de vasche natali, e non sciri si odiai o si dua ringraziai. E se sei mesu, manco su sindaco un divorio di bruso da ascoltare Bacchisio.
6: Ascolti, o cao, fai uso di aici, non su su scoprire su crasi sa larga, e bosato sa gennaggio di consegnarsi una larghetta prospettica con scritto sa pizzo su Prazza Santo Giubanne, e da pone su asuta, anda bene?
4: Mauro è stigoto e pur buddio a posti le tresoras de Bacchisio, ma io adesso è pronto a giurare che hai su questa cosa ti ha già proposta. Commenta ad ogni aborta però, narra Lascetti, anda bene, du scrivi su verbali, ok? E aici, dai 6 mesi ai 7 mesi, Mauro compilara. Su verbali de verifica, sa dichiarazione di conformità con riserva, sa attestazione di ispezioni, su modulo fotografico, dove fotografia sa de saprazza de tutto si sangolazioni, su verbali de integrazioni e osservazioni si des amministrazioni comunali. Tutto su antifirmau, sindico, vice sindico, assessori, Don Basilio come testimongio, Bacchisi come consulenti. Non ci documenti, ma funti snoisi quando Mauro Bessiri del suo comune con una cartella vrena de documentus e sa grammatica comparata de su barbaricino de Nora di assutta de su brazzo. A forasa proeri, fairi vriusu e dessa a traparti de sabrazza salalio dove etera tristi chi non fairi. E andesi rotta si fa in piccai, in moi torra castedu! E partiri con su goru bruslebiu. 20 minuti de curvasa e sapalio zicchirriata un bang prima di sturai in mezzo a una curva. E noi torrausa a singhizzo di questa storia, con Mauro che camminerà sutta dell'acqua, fra stimenti Savalio, s'assessorau, Nora di, Bacchisio Melis, sa grafia comparata e Guru Basca Natali. In su mentre schi finalmente, biri islugis degga voi.
7: A carta un barovetto, con aiuto tre sbeccius che giocano a carta se un barista che tu castella commenti che vesti di un alieno. Salvuri, narrerà Mauro, teniti uno carica batteria. Su barista tu vissara. Posso telefono, specificerà Mauro. No. Sciri chi c'è un meccanico in noi. Pinuccio, ma oggi è sterrau. Esti urgente, te potrei a Casteddu. Su barista tu casti argomenti che vessi in macu, a prusdessi che allenu. Oi. Uno dei sbecci usati a Sagonca dei scartasi.
8: Ottore, deppi sessi più gentili con i strangius. Ascurtisi, Pinuccio esti a domu, via di André. Sa domu esti cusa con sa porta a birdi.
7: E torra a sutte s'acqua. Pinuccio mugia operi sa porta con una vrocchitta in mano. A palas de isu una mesa de quattro persone sa chi casti anta Mauro cittiuso.
8: E saluti, fustetti esti su meccanico?
7: Eia.
8: E sa macchina cosa mia si è frimmata a una variga di chilometri dai noi, mi porri raggiurai. Ai moi! E chi vessi possibile, ma voli torrai a domo, d'uscire i grasi e stessa vigilia, e Pinuccio si gira e castella sa famiglia sua castella isso, e a pustis torranta papai. Pinuccio si pone una giacca, a undi, carrera un'ora di. Andanta con su furgoni de Pinuccio, sa radio trasmettere figli delle stelle. Non vuoi data. Savaglio esti a un di Marco di Alarassara e illuminare ad espanalisi a su tessacqua pare di brus trista ancora. Pinuccio si pone il suo cappuccio e di galara. Azzera la sua goffa, nugastiera, roccara, vragara, fruschiera brano. E stare bau finza sannorra di con questa macchina. De castetto. Narra Pinuccio. Cinghia de distribuzioni. Si può rirarrangiare.
7: E tocca da cambiare. Da tenere in sofficina, no?
8: No, crasi bandanugoro e da vigo. Sempre chi su 24 punti ovettus.
7: In questa atmosfera d'incertezza totali, Pinuccio di torra ramaura a voi e tu la saranti de sa locanda de zia Basilia.
8: Enditi tranquillo, gangurisi un apposento libero due gatta da deseguro.
7: Mauro intrara. Zia Basilia tu castera de sartare a de 80 anni su bonus e de statura cosa sua che toccara sì e no si su 1,40 scarso. Sa non i gedda, riri vuedendi in limba e ci strinto che Mauro comprende i ricetti, 60 euros. E colazioni. Sa posendo rene in un letto arto e tostao, un comodino e una gruci in su muro. Mauro si incidrumi ricomenti non di capitare adesso un 90 sesi e sonnara. Bisarà sa brazza de Nora di, bisarà Bacchisio Melis e sa grammatica cosa sua. Ma massimamente sonnara de si stetio trasferito a assessorà turismo e spettacolo. E sonnara una grandiosa sacra con chilometrus de cordula a rustia. Su mangiano de su 24 Pinuccio arriva a Snois e agata da Mauro chiesti isfundendo in un vistocco in su caffellati in su mentre schi cercara de decifrai su chi dinara la zia Basilia.
8: Sa cinchia da rengo in noi. Però.
7: No, se si calcola in quell'altra cosa.
8: No, no, esti scetti che sa qua arrivato cala in mezzo costone in sa carriera vos sorgono e non si passa. Mauro serra il zogus. Finza saccando. Daranta oi, ma non prima dei duas, i stresi o i quattro. Forse si pure i cinque.
7: Mauro penserà a Gesù, ma non proprio in maniera di vasca natali. Pinuccio, con un Savaglio in 37 minuti preciso su, sa lui a suo primo corpo, ma pare i commenti e nai, offendia. Mauro
8: pagara e castera su meccanico serio serio. Grazie a diarerus. E Pinuccio vos primo borta a riri.
9: E buona vasca Natali.
8: Esti facciore brandi, chissà carrera si sbloccherà. Forse si arriba a castello in tempo su vos gozza e sa festa. Insapone di benzina in un distributore in Sarruga posorgono e abetta rengunisi. Su benzinaio in sa cabina castera domenica in un televisore pitticu pitticu. E Mauro avarrà da Castia e Sezio a Pizzus de Salalio, intendendo sin di sminciu de maravenie. Donia tanto, passa da Galincuno e su di domanda da Noasa. Ancora nuda? Nuda. Casera Sarrelogio, isduasa, nuda. Istresi, nuda. Funti quattro sebinti, quando una macchina che viene in questa direzione opposta ti donora sinconfuttabili segnali che sa carrera esti di Arerius Oberta. Savalius sgommara, direzioni, Castedu. Passerà a Sorgono, gesti ancora su cantieri con i ruspas, frimasa, i pompieri che buffano a caffè in paese accanto ai camions, fanti genu de vasai e Mauro passerà. Proira ancora e vari un uvriso bastardo. Sul riscaldamento dessa macchina funzionerà a fedi, in su senso chi crezi in issu, doni adantu, spurar aria gallenti. Passerà l'acconi, sa crezi luminare, zarrugas funti desertas. Appustis, finalmente, issa, sa Carlo Felice. Sa statali 131, sa arteria principale della Sardegna. 230 km di asfalto diretto che segue al Sisula Indusu. Mauro tirerà uno sospiro di assedio. E mo scetti carrera diretta, adesso un gioco di picciocchettus. Scetti che Mauro si scaresce di casa 131, sempre issa, esti in costruzione dei 50 anni. 50 anni di traballo, di viazioni, in corradrojus, arrasu, promissas de sanas e frastimus in tutti i varianti sconoscias de sa lingua sarda. No, scetti sa lingua sarda comune. E Mauro questa notte di fare un grande sfoggio in sa variante campidanesa, Casteddaia, vostra precisione. Sa prima deviazione du bomba da foras de sa statali a pusis de sedori. Arruga secundaria, scartellus ghisini ante abiddas disconnotasa, Savalio però testara masigiri. 10 minutos a pustis, palita, arrocco de scarabineris. Mauro s'accosta, spicu picu e avascia la saventarenda de Savalio. A metà di scetti, uita pustis si blocca da simbirdi. Saluri!
10: Salore! Carta sua pregere!
8: Mauro di donna stava attento sul libretto. Traballai spura a paschenarari, bio, eh? Su carabinieri du ziccara con una castiata. Probabilmente poi sono est un udastu dolenti.
10: Da onde veniri?
8: E de nora di. I carabinieri si castiant.
10: Nora di?
8: Eia, in Barbagia. Uno dei suoi spiega a radio.
10: Controllo, come ti si scrivi?
8: Nora... Su carabinieri fu etera in radio. Avetta casa da Mauro, casa da Savalio e comunica a Sadar casa centrale. 2 minuti di silenzio, strano e imbarazzato, e assumo anche un po' Mauro, eh?
10: Ascoltare, signor Cao.
8: Eia?
10: Ma questa macchina non è la sua, Berusu?
8: No, è la macchina del servizio.
10: E andi a traballare a voi stessi, signor Cao.
8: Mauro pensava che mancai non serviri a diunta essa dorcia in isogus, ma si gittiri. In regioni.
10: E i tavari?
8: Faccio questa verifica poi stargasa scritta già in sardo in italiano.
11: Silenzio dudoso.
10: Stargasa.
8: E a Targasa cartello su e altre cose.
10: E tacevari noi.
8: Mauro spiega, aguantendi voi su considerazioni sa sua de su sindaco e de su comitato de Noradì. Su carabinieri era la sarra di una rara galincona cosa e avete la sarra risposta. Saltro invece si fare a giro de sa macchina esaminendì da indogni a dettaglio. 10 minuti su. Mauro gasta la sarrelogio, gasi isotu, pensara, a domo punti de sicuro già e addentendi sartizio e caso e frattanti chi appariccianta. Su carabinieri di Torres documento su.
10: Ora andai.
8: Grazie, sa, buona Pasqua e Natali. Su Dugaste argomenti chi vestiri su un mostro de Firenze. Mauro spunta la verano brano, ma non prima andai a sti posto s'avreccia, che non si scirì mai. Torra in sa 131, non passerà manco un minuto, manca i dusu, chi compare un altro cartello. Deviazioni. Nuraminis. E proprio in su mentre chi entra in sa bidda, vedi che sa ruga c'è sti genti, luci, musica, sa processione de sa vigilia. Funti portendi sa statua de su santu poi sbiasa de sa bidda. C'è sti sa banda, spepiu su bistius de angioleddu, su con i zalas de cartoni, e in conca sa processione c'è sti su sindicu chi, pensarà Mauro, e sti lintu e pintu a su sindicu de Noradì. Un vigile s'accosta e di narrarà.
12: Ascurtiri, deppi ripassai sa processione, ma non ci boli rimera, a su massimo 10 minuti su.
8: Mauro stura su motori e ovettara. Scoprire che 10 minuti a sa manera de Nuraminis funti un tempo intra meda e troppo. Funtis nois pari scandus a processione torra a partire.
7: Esti pronta, giurai che su sindaco due ricastiamo in maniera stranigedda, ma forse si esti scetti suggestioni. Torrà in 631, torra la ghettai acqua de su gelo a stroscio e su tre cimbirdisi de manca che già si muovia a cazzo, in moi non si muovere proprio brusu. Mauro gioca con salleva, studa da lui, da posti smuda, nuda, motu. Non funzionerà manco una manata de nervius a pizzos de su gruscotto che rende dei commenti unico effetto, gusto de studa e definitivamente puro sul riscaldamento. Sappario si vendica. Mauro guida da Besseni sa conca de sa ventanetta a manca a poviri sa carrera e pregara che su stregi in birdi sa varrao sopravvivara. Su rancori cresceri. Altra deviazione, altra bida, posorti senza processioni e torra 531. Funtis deci, quando Mauro entra finalmente a Casteddu, de sa 130 però, po curpa de gusta che sperara essi s'ultima deviazione de sa notte. Sa città di esti deserta, sbuida, e sluci de lampioni si sia riflettente in s'asfalto isciusto. Appena entrao in via Santa Gilla, Sappaglio, incumenza ad uscire. No, no, popreceri, no, no, no, no, no, no, aio, che ci do scasi fatta! Ma nuda, sa macchina rallentera e con un ultimo sussulto che pare bruso un insulto, zivrimara. Mauro provera ad adorrare da lui, su motorino d'avviamento va di un solo stracco. Appustisi, manco gusto. Mauro avara la zezzo in suscurio, fora saprò e riprano. Calara. Casera Savaglio cinigiali in Merdona con un miliardo di chilometri, stregi in birdi si segauso, riscaldamento molto, batteria andata. Ti era disprezzata, avrà stimata prodotto su viaggio, ma in noi, in stanotte le vasche natali, da Castiera, e però avrà una cosa differente. Odio netto. Pigara sa bussa cosa sua, sa grammatica comparata del suo barbaricino del Nora D, serra la sa macchina a crai e si incamminerà. Via Santa Gilla, Gussanotti, pare Bruce Long e ancora sicuramente Bruce Cittia. Mauro cammina da suo marciapiede con sua bussa palasa. E si stanco, ma intende il suo vrago de domo. Un chilometro e mezzo, ancora forse sduso. E appustisi marina, appustisi Casteddu Assusa, appustisi burrita, veste angioni frittusu. Cammina da Bruce all'estero, muoi, guita su Bruce e sta aumentando, e non intende il Bruce, spunta sdesidus, ficcaus in buciacca. Passa via le Trieste, via Roma, intresa a San Marino, varie via Baile, scalita da Santo Sepulcro, un arroghetto di via Mano e arziera a Casteddu Assusu. In cusus gutrus trintus chi conosce i gumenti sbucciacas cosa suas. De sventanas a desdomus arribanta lugis, bogis, arrisus, e su canto di un zio che probabilmente c'era zaccao entro con su spumante. Arriba in via Cannelles, a su numero 7, a soprano dei Tresi, sventanas a funti a luttasa. In su mentre si chiarzi alle scalasa, intendere bogis che benint dentro de dom. Ci funti dottus. Infira la sagra e operi di sa porta. Ti alla rubia, pratus de ceramica, tasa de su servizio de sagoia, a su centro antipastus podanai papà una truppa, e ingulisi spiccata isosu brenu sa maionesi. Marta, sa mulleri, arribara con una teglia de pasta al forno fummendi, e di stampara un baso in smurro su come ti che vesti ridotto normali, come ti che non si bianta da una pariga e orasa e appustis du vaisezia a cavezzera. Mauro si prende il sugrato con dusosu, casu e sartizu. A mezzanotte, su sorgo cosa sua, si arziara e narara.
13: Auguri! Auguri! Risponde in tirotto su Mauro, insando casi della sua famiglia sua,
7: a San Mesa, che mo' esti mezzo sbuida, casi deprerara de un usciami de bibizzieri famiglia. Pensare a Savaglio, prima in via Santa Gilla, suta de su lampioni, ma senza vietari. Pensare a rotis personas che in calincuna maniera antivermitiu che in mo' in questo momento preciso, isso si agatteri in noi. Pensando a riri di arerusu con su goru preno, e pensare a che mancai, Natali, a calincuna cosa, serbiri di arerusu.
14: Sesa scutendi iscrittoso, su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
15: Savoesia de Federico Lai esti una pregadoria con un mundum mellusu, e marivatu pensai a su vedu spera, e sperausu de rennesce ad ugontai commenti di degiri. Posi in discabulli de gusta vaina, commenzausu nendi chi spera, ispera, e allogusu povinzasa isperu, no è scetti cu su sentimento de fiducia chi da neusu cannusa usava attendi canqua cosa bella po su benidori. Poi resi vinzasa, in sa forma sua femminina, un uraiu de zovi chi indibessiti de appalasa dei nuisi in una discura de attongiu, una spera de zovi. Oppure un usuido de bentu leviu leviu. Non è facile a comprendi con sicurezza come in te che in desti bestia essi questa omonimia, Poi resi mancai, chi rori da s'idea de si spera, chi di bessar un ubago de sovi, pustisi de disi de straccia, o si spera chi d'arribide un ubago de friscura, in d'una di de fogola de stari, che non occorre di manco a spera de bentu. Su cammino che gustu voi da fatto con cillompa su sardo, non è chiaro. Poi resti chi si era imbucato in sa lingua nostra, arribendi derettu de su latino, o chi ha paffato un udretto più su longo, passeni de su spagnolo o su carelano. Su che è sicuro, esti chi su vedu sardu e sfuedu su fraribisi de lingua asserentisi, da rimbanta tottusu de su verbo latino sperare, e stannai asperai. Quindi benid ancora de su vedu spes, e stannai speranzia. E su vedu speranzia tottu, du deneus in sardu, sinonimo de spera, ma ribau de su latino coainu speranzia. Su sentido de spera, s'accappia da mera a sa filosofia de su fatalismo, a s'idea che is azionis in nostasa non pozzant attenu una influenza manna in isa contessus de sa vida. I estu idea che a me non brage di nuda nuda, candistesia reis hominis de sa responsabilità di soru de podi e depi gerrai ponu benidori in mellus. Si spera est una vettai confidi, esti su disigiu de bidis cosas appigendo un cammino più positivo, ma esti passiva. Esiste una teruvueddu in sardu, chi da simbillara in su sentiru, ma chi, conforma su contestu, non è scetti su de si lassai andai avettendi chi su destino gumpera su cammino su. Poi resi vuru su de si voglia traballai con gana, pondi bogai canqua cosa de bonu de una vaina o de su benidori. Esti su vueddu afficcu, podeus pon afficcu in deusu, e avettai a vita si doccara in sa vida. Oppure, podeus bon afficco in su raballo nostu e cercai de si du concorra in nosu, su benidori gioveusu. Si spera esti passividari, e stabagliai con pazienza. S'afficco esti vuru volontari, biazia, animu, e stanci provai a si va in medisi de su benidori in nostu. A su risi narada, su de s'abbandonai a si spera, esti una caratteristica de sardusumera, e di bessi da pillu puru in dusu del librusu più bellusu chi sa letteratura sarda di produsiro. Pocantu bidanoa de Benvenuto Lobina e sa di de su giudizio de Stravadori Satta. In custu du romanzu su Stravanausu, isa contessiusu de si storia trae santa bidanoa e nugoro, con custu du logusu e chini due bividi chi, però, avarant argumenti vrimusu, pattinti con pazienza su su destino di bittidi. Paridi chi du confirmi di puru su dicio che narra biau sommini risperara in deusu, commenti chi vessa la cosa de bantaia si lassai andai o a forza pru manna de nosu chi comanda le vida nostas. Uatu dicio narra a isperano si campara e poi di trasmitti scoramento e abbandono a su destino. Però fai di puru ad interpretai commento un ammonestu, una manera può animai a ischi vivinti in condizioni di difficoltà di, hanno tennice ti speranzia, hanno si lassai dragai con passividari desa contessius de sa vida. Manci voi vinza s'afficcu, in su provai a cambiai su rinno andara, in su provai a dovuriai su cammino de si storia.
16: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
17: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
18: Tra poco, special podcast.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato ecco semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere, insomma, che poi invece fossero stati inventati, insomma, poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA utilizzavano, avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico, ovviamente, come quello per esempio dei bambini, ma ripeto, in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte, se no, il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però, come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che, a partire dai bambini, riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto, come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue.
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno...
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della Città Nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Océane, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
5: Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with Ida Ziz.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
5: Your station.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, solo per voi, il format di Unica Radio che sceglie e traduce le hit che hanno avuto più successo nel corso degli anni. La canzone che stiamo per ascoltare è un singolo di una cantautrice britannica, pubblicato nel 2015. A 3 giorni dalla sua uscita, il singolo ha accumulato una vendita complessiva di 165.000 copie digitali nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti d'America ha fatturato l'incredibile cifra di 1.112.000 unità. Proprio nel 2015, la cantante ha venduto in tutto il mondo circa 40 milioni di album e oltre 50 milioni di singoli. Ciao dal lato opposto, devo aver chiamato 1000 volte per dirti che mi dispiace per tutto quello che ho fatto, ma quando ti chiamo sembra che tu non ci sia mai a casa. Ciao da qui fuori, almeno posso dire di averci provato a dirti che mi dispiace di averti spezzato il cuore, ma non importa, chiaramente questo non ti addolora più. Avete capito chi ha prodotto questo brano? È proprio lei, Adele, con il suo singolo Hello.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: 16 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio è caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti, Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato, quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18.45. Amorim prevede un po' di turnover, lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 17:02.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città, la danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierre Rigal, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
4: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 17:30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza ai cantieri per l'ammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, in provincia di Nuoro. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
3: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani raga!
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono tre le persone che oggi hanno perso la vita sul posto di lavoro al Porto Canale di Cagliari. Un autotrasportatore, Carlo Spiga, 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino, un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava lavori di pulizia di una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale da passamontagna. Dall'estero, nella notte, due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale, vicino alle coste della Romania. 7 dei 12 membri dell'equipaggio di una nave sono ancora dispersi, mentre tutti quelli dell'equipaggio dell'altra sono stati salvati. Secondo funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi. Domani, venerdì 16 ottobre, è prevista una giornata di sciopero nel settore scolastico. Le mobilitazioni annunciate sono due: una a carattere nazionale, proclamata dal sindacato SISA, e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno, indetta dall'USB Pubblico Impiego Scuola. Al centro della protesta nazionale, i salari e il lavoro precario. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni, in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troye Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina. È uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: "Mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto". E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: "L'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico. A fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino, anche uno per uno. Non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me".
4: Music Express, in viaggio con la musica.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 43 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alejbegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Dalle 18:45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in Conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde, David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo, la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia che chiude al secondo posto come gli uomini vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis, blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina, la numero uno d'Italia, viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Cartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano Alex De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
10: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio.
13: Unica radio.
3: App.
14: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
15: Spostiamoci al presente. Era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 19 in punto.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
4: Forse Don Stomino di Francesco Branco. Mediazione linguistica, faccio inglese e spagnolo.
2: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: A Sewi, il 31 ottobre, torna su Prugadoriu, una delle manifestazioni tradizionali più rappresentative dell'Ogliastra. Legato alla commemorazione dei defunti, il rito conserva una forte componente folcloristica e identitaria, e richiama antiche usanze della comunità sewese. Tra memoria, spiritualità e tradizione popolare, l'appuntamento offre l'occasione per riscoprire un patrimonio culturale tramandato nel tempo e ancora oggi profondamente radicato nella vita del paese.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Dal 24 al 25 ottobre a Dolzai e Ottana Autunno in Barbagia, fa tappa in due centri ricchi di storia, cultura e riti ancestrali. Ad Ottana si potrà assistere alle vestizioni ed esibizioni delle maschere tradizionali dei Boes e Merduls, con le loro caratteristiche maschere di legno. Dolzai aprirà invece gli antichi mulini ad acqua lungo il fiume, offrendo dimostrazioni della molitura dei cereali e degustazioni di prodotti locali.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: Dal 17 al 18 ottobre ad Arborea avrà luogo la Sagra della Polenta, manifestazione nata per celebrare le origini venete e friulane della comunità locale insediatasi durante le bonifiche degli anni 20. Gli stand distribuiranno polenta fumante accostata a salsicce, formaggi sardi e piatti di carne tipici. L'evento unisce la cultura gastronomica del nord Italia ai sapori sardi, affiancato da sfilate storiche e mostre della bonifica.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al porto canale di Cagliari, un autotrasportatore, Carlo Spiga, di 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino, un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Belanova e Kessié contro il Pafos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo, al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Sei venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
21: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
23: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
2: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Lo farei, e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Hey, this is Kirby and this is my brand new track, Want My Love. Together with Nadia Gattas.
3: Wanna get it in line. Unica Radio.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Capelli al vento e chitarra in spalla, ha incarnato la figura del rocker senza macchia, paladino dei perdenti e dei cuori infranti, con una particolare sensibilità nei confronti del pop. Una storia americana, ed è quella di Thomas Petty.

Trompetti nasce in Florida nel 1950. La sua storia ha tutto il dramma di un epico rock and roll. Come giovane adolescente, Petty amava l'arte, gli abiti e indossava i capelli alla Beatles, molto prima che essi arrivassero nella scena musicale. Petty ha incontrato la sua prima moglie quando erano entrambi al liceo e conobbe, grazie a lei, Stevie Nicks, che aveva un'amicizia di lunga data con Petty, tanto da trascorrere il tempo insieme in tour dove c'era fumo e cocaina. Tornato a Los Angeles, Tom lasciò la moglie, si trasferì in una casa del Pacifico e subì una terribile depressione per aver lasciato la sua famiglia. Incontrò poi Dana York, che sarebbe diventata la sua seconda moglie, donna che l'avrebbe salvato dall'eroina. Venne infatti ricoverato in ospedale, dove ammise al suo terapeuta di essere un tossicodipendente.

del nuovo rock americano insieme a Bruce Springsteen. Divenne famoso con la sua band negli anni 70, in particolare per i brani come American Girl, Free Falling, Breakdown, Listen to Her Heart, finendo nel 2002 anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Nella sua lunga carriera Petty ha pubblicato 3 album da solista e ha suonato in tutto il mondo con i più grandi nomi del rock.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Tom Petty. Uno dei lavori più significativi e iconici della carriera di Tom Petty, Don't Come Around Her No More, è stato determinato da una forte influenza che Prince ha avuto sul cantautore e che è stata possibile esprimere dopo una lunga ricerca artistica che lo stesso Tom Petty ha effettuato al fine di realizzare una traccia fuori dal comune e allo stesso tempo fuori dalle righe rispetto alla produzione artistica e discografica. Ha deciso di rivolgere le sue attenzioni nei confronti di Prince, realizzando quindi un brano di grandissimo livello.

Come abbiamo detto, a 8 anni incontra il messia Elvis, che lo folgora sulla strada del rock, cambiandogli per sempre la vita. È il 1961 quando Presley giunge in Florida per le riprese del suo nono film, Follow That Dream. Lo zio di Tom, che lavora sul set, invita il nipote ad assistere a qualche Chuck nella vicina Ocala. Per Tom è un'illuminazione. Resta affascinato dal carisma del re del rock and roll e decide finanche di vendere la sua fionda in cambio di un box con i 45 giri di Elvis. Ormai è deciso e da grande farà il cantante. I suoi genitori pensavano che fosse gay, ma non era così. A Petty piacevano le signore, ma se una ragazza di scuola media non gli mostrava la stessa attrazione, rimaneva traumatizzato e si sentiva quasi paralizzato.

Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Tom Petty. Dopo la morte avvenuta all'età di 66 anni, che ha lasciato un vuoto che il rock non colmerà facilmente, si viene a sapere della sua vita travagliata, dalla nascita sulla collina meridionale in Florida alla sua vita disfunzionale a casa con un padre alcolizzato. Il musicista si è spento nella notte in un ospedale di Santa Monica, in California, a causa di un'overdose accidentale di farmaci. Petty era stato infatti ricoverato dopo essere stato trovato privo di sensi nella sua casa. Tra notizie smentite sulle sue condizioni, era peggiorato, nonostante il ricovero in terapia intensiva. Soffriva di enfisema, aveva un'anca fratturata e problemi alle ginocchia, ma ciò non lo aveva fermato dal concludere il suo ultimo tour, pochi giorni prima del decesso, avvenuto il 2 ottobre scorso.

Continuando a parlare di Tom Petty, fu anche attore e a lui furono dedicati diversi film, quali Tom Petty The Last DJ, Live at the Olympic e Tom Petty e Heartbreakers Playback. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: Bentrovati amici di Unica Radio nella nuova puntata di Unicartoon, il programma dedicato alle sigle dei cartoni animati anni 80 e 90, in compagnia di Micaela Cauterucci,
1: Luca Lopina
0: e alla regia Priamo Meloni.
2: E loro chi sono?
0: Chi siete voi?
3: Valentina.
4: Matteo.
5: Cecilia.
0: E cosa ci fate qua?
5: Siamo qui per partecipare.
0: Per partecipare a cosa?
1: Ma 80 e 90 non mi pare che siano 80
0: voi
1: non, 90.
0: Voi siete sopra una sedia, voi non
1: esatto.
0: Siete
1: anni
0: 80 e 90. 2026.
1: Mamma mia, non dirlo così, mi sento anziana.
5: Settembre.
1: Ma quindi, non ho capito, è una puntata
5: sì.
1: Dedicata anche ai loro cartoni.
0: È una sfida, perché noi abbiamo detto che i nostri cartoni sono i migliori e invece loro sono venuti qui oggi per dimostrarci il contrario, dirci che loro sono migliori. E
1: va
0: vogliamo
1: bene.
0: Capire perché, ce lo dovete dimostrare.
5: Io sei diventato un cetriolo.
0: Bene, iniziamo.
1: È proprio perfetto.
0: Iniziamo bene.
1: Via con gli insulti. Ma prima degli insulti direi intanto di dire la sigla che ha vinto la scorsa settimana. E quindi manda prima per favore la sigla.

0: dentro. Allora, la Mu, la ragazza dello spazio.
1: Gli alieni di Oni.
0: Ok, ma questa è la Mu. Oni. Allora, adesso ci arriviamo, ma la Mu chi è? La racconta
1: un extraterrestre, un extraterrestre che finisce sulla Terra per aiutare, salvare il mondo, eccetera. E la ricordiamo soprattutto per il suo rapporto con Shinobu.
0: Ok, è triste questa storia che è successa. Si è spento. Mi aspettavo che, vabbè, comunque, anche io ho delle informazioni sulla Mu. Tra l'altro, ringraziamo chi ha vinto per aver indovinato la sigla.
1: E cosa hanno vinto?
0: Un
1: lavaggio interno, esterno, auto a domicilio offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti e un massaggio alla Ciampe Hook. Massaggio sportivo da 30 minuti.
0: Vabbè, un massaggio, cioè, un sacco di regali. Comunque poi vedremo questa settimana qual è la sigla da indovinare, quali
1: dopo
0: sono i regali.
1: Dopo giochiamo, iniziate a salvarvi il numero 348 11 38 38 3 38 3,
0: esattamente. Questa puntata sarà ovviamente bellissima, ma prima di arrivare a voi che volete sfidare noi,
2: siamo venuti per prendervi in giro.
0: Questa l'abbiamo capito. Giusto due informazioni sulla Mu, così qualcuno magari si ricorda che sia una ragazza dello spazio. Allora, il nome in giapponese è Urusei Yakasuga. Vabbè, questo è così,
1: non
0: lo sapete, non lo ripeteremo. Quindi la Terra viene invasa da un popolo di alieni con le corna. Per salvare l'umanità arriva un giovane terrestre insieme a questa principessa che si chiama la Mu. Tra varie sfide, anche flirt tra ragazze, quindi insomma incesti, cose, ma questi sono sempre cartoni giapponesi, non so per quale
1: motivo.
0: Meno
1: male che ne tagliano anche di parti.
0: Esatto,
1: sennò...
0: però chi canta la sigla è la nostra... Cristina D'Avena, come sempre. Una piccola curiosità: la prima grande opera è un'opera manga originaria ed è finita la regina del manga, questa creatrice. Il successo di la Mu fu così travolgente che trasformò il personaggio da semplice figura secondaria iniziale a una vera protagonista, icona pop mondiale. Hai visto quando poi i cartoni animati trasformano e diventano,
1: succede anche questo,
0: chissà.
1: Allora diteci un po' quali sono i vostri cartoni animati preferiti. Iniziamo da Valentina.
2: Allora, i miei cartoni animati preferiti sono i Chipmunks.
1: E i Chipmunks li conosciamo?
2: Io li conosco,
1: quella
2: io
1: è la roba nostra.
0: I Chipster li conosco molto bene.
2: Sono cambiati. Sì.
1: Ah, sono diversi da quelli che guardavamo.
2: Sì, molto.
1: Ovvio. Bene, allora possiamo far sentire tutte e due le sigle.
2: Ovvio.
1: La sigla dei tempi nostri e la sigla.
0: E poi andiamo a vedere chi sono questi Chipster.
1: Allora sentiamo,
0: dai, vai, Priamo.
1: Poi dopo ci metti tutte e due le sigle, per
2: io
1: favore,
2: non li conosco,
1: grazie.
2: I Chipster.
1: E quindi di cosa parla? Dici,
0: ecco, raccontaci un po'.
1: Attenzione, Vale.
2: Parlano di questi scoiattoli che vanno a scuola con gli umani e hanno un padre umano. Combinano spesso guai e quindi sono sempre nei casini e risolvono le situazioni.
1: E come si chiamano?
2: Si chiamano Alvin, Simon e Theodore.
0: Ah, okay. Ma è Alvin Superstar,
2: È cambiato.
1: No. È cambiato. Quindi c'è una versione
0: basta,
1: nuova.
0: Hanno sostituito Alvin Superstar dopo anni di carriera. Hanno detto tu via fuori. Adesso arriva la
2: È stato fatto nel 2024.
1: Ok.
0: È un nuovo cartone.
1: Ce lo guardiamo.
0: Ma e quindi Alvin, però noi conoscevamo un altro tipo di cartone, che era Alvin.
1: Ma è lo stesso, è lo stesso Chipman che hanno cambiato,
2: è avanzato.
1: E hanno rinnovato.
0: Ah, è avanzato. Ed è più bello questo o quello di prima?
2: Questo.
1: Avevo dubbi,
0: figura,
2: Vai. K-pop Demon Hunters.
0: Chi?
2: K-pop Demon Hunters.
0: Ma si chiamano tutti come popcorn?
2: Ma quello è un film.
0: Chipster, ma...
2: K-pop è un film.
1: K-pop dominante è un film, però mi dicono dalla regia.
2: No, è in teoria un cartone film, tutti e due. No, è più un cartone.
3: È un film cartonizzato.
1: Sì. Ah, ok.
0: E di cosa parla?
2: Allora, parla di... lo conosci, Fra?
0: No, non lo conosco, per quello sono chiaro. Non so cosa
2: allora,
0: sia veramente.
2: Allora, parla di demoni.
0: Cartone già pauroso, io non lo guardo.
2: Tu glielo guardi, guardi anche peggio.
0: Va bene. Demoni che fanno che cosa?
2: Allora Rumi, una delle cacciatrici, che anche lei è mezzo demone, e le amiche non lo sapevano, perché loro erano cacciatrici di demoni e dovevano salvare Hormoon, che è la loro città.
0: Sailor Moon.
2: Hormoon.
0: È sempre Hormoon,
1: sì,
0: però
1: vedi.
0: Ok.
2: Hormoon. Perché allora a Rumi gli è morto la mamma, quindi la mamma si è innamorata di un demone. Quindi Rumi, perché sarà nata mezzo demone? Perché il padre era un demone.
1: Era un demone.
0: Okay. Allora, io ho capito che c'è un demone, c'è una cacciatrice, sembra una barzelletta, c'è un italiano.
2: Ci sono
1: più demoni, ci sono tanti demoni che si danno la caccia e si incrociano a vicenda.
2: Poguima, il futuro fidanzato di Rumi, che si chiama Jin, sono coreani.
0: Ma comunque questo cartone è coreano. Basta, coreano, non chiederglielo più, basta, è coreano.
1: Matteo, invece, qual è il tuo cartone preferito? Dici un po'.
3: Sì, Titans Go.
1: E cos'è?
0: Ah, i Titans.
1: Titans.
2: Non li conosco.
0: Titans o Titans?
1: Titans.
2: Titans Go.
1: Titans.
2: Però questo nome l'ho già sentito dire, però non lo conosco.
0: Vai, di cosa parlo?
3: Allora, praticamente sono dei supereroi che parlano della DC. Infatti questo cartone animato è stato creato dalla DC, che... ci sono dei cattivi avversari, insomma, e li devono uccidere. E ognuno ha un potere tra questi cinque personaggi. Uno di nome Robin, che ha un bastone, che in realtà non è un... cioè è più un umano, che ha un bastone che uccide tutti con quello. Poi c'è Bibi, che è una persona che si può cambiare, per esempio può trasformarsi in qualunque animale. Poi c'è Corvina, che è può fare portali e con questo, cosa che si dice, Azerat Mintun Zintos, crea qualche magia e distrugge.
0: Ma aspetta, puoi dirlo, puoi ridire per cortesia? Che
3: Azerat Mintun Zintos.
1: Questo
0: cartone non è Asia.
2: Questo cartone sicuramente non è italiano.
0: Già dal nome
3: è americano.
0: E poi?
3: Poi c'è Stella Rubbia, che ha attaccato dei laser negli occhi. E Cyborg, che è un cyborg, quindi...
1: Okay. Ma quindi sono persone magiche, loro si trasformano?
3: Esatto.
1: Si trasformano in diversi personaggi.
3: Esatto.
1: E cosa fanno?
3: Uccidono.
0: Fine. Cioè,
1: nel cartone uccidere chi?
0: Perché bisogna di una
1: giustizia. Uccidono
3: i cattivi.
1: Ah, cattivi. Uccidono i cattivi, però. Cioè, okay, vabbè.
0: C'è sempre il bene.
2: Ma
0: Luca, per cortesia.
2: Di cosa parla K-pop?
0: Io sì, l'ho capito, però adesso ho una domanda. Esatto. Adesso io ho una domanda per tutti voi. Una volta rispondo. La domanda è: ma qual è? Cioè, io sono curiosa di sapere, una volta che voi arrivate, vedete il cartone, cos'è la cosa che vi piace di più?
2: La mia... Aspetta, rispondete prima.
0: Come?
4: La cosa che mi piace di più del cartone dei Chipmunks è che si... c'è questo... Il mio personaggio preferito è Alvin.
0: Ok.
4: E fa sempre qualcosa che non deve fare. Quindi ci sono i fratelli che lo devono risolvere.
0: Ma ti piacerebbe avere uno scoiattolo?
4: Sì.
0: Ok, genitori in ascolto, pronto uno scoiattolo per Natale.
1: Lo mettiamo tra i regali.
2: Perché i genitori ci sentono da qua.
0: I genitori sentono sempre,
1: sentono,
0: sono onnipresente, sempre qua.
1: E invece a chi assomigli di più dei Chipmunks? Se ti devi guardare, dici io assomiglio di più ad Alvin o ad Alvin?
4: Alvin è anche un po' Theodore.
0: E invece K-pop, racconta un po'.
2: No, prima rispondevo.
0: Ah, così, la scaletta.
1: Decide lei.
2: La scaletta.
0: Ok, Matte, cosa ci dici di questo cartone che uccide, però comunque a fin di bene?
2: È bello, già che dici che uccide bene.
3: Perché fa molto ridere.
0: Ah, fa ridere.
3: Cioè, da ridere. Da piccolo faceva ridere, poi mi guardo le puntate mille volte, quindi non più ridere.
0: Ah, ok, quindi l'hai già rivisto.
1: Qual è il tuo preferito dei cinque? Cinque sono?
3: Sì.
1: Qual è il tuo preferito dei cinque?
3: Bibi.
0: Perché?
3: Perché fa ridere più di tutti.
0: Ok, quindi quello divertente. Beh, c'è anche un po' di comicità.
3: E la cosa più bella è che Robin gli dà sempre dei schiaffi.
0: Bene.
2: Quella è divertentissimo.
0: Bene, adesso anche tu. Vogliamo sapere K-pop.
2: Allora.
0: È difficile, una domanda difficilissima.
2: Molto difficile.
0: Vabbè, c'è qualcosa che ti incuriosisce tantissimo? Vorresti essere come una di loro? Dai, raccontacelo.
2: Allora, io delle Antrix assomiglio molto a Joy.
0: Ok, spiegacelo perché non
2: allora,
0: sappiamo
2: cosa frangetta. Fa. Alla frangetta.
0: Ha una frangia, ok, come te.
2: Sì, ovviamente, però la frangia è molto più corta di me. Ha i capelli, diciamo, come i miei. Mi faccio dei crodini, sono io nel film, praticamente.
0: Ok.
1: E cosa combina? Cosa combina? Cosa fa?
2: Allora,
1: perché
2: Rumi,
1: ti piace così tanto?
2: Allora, Rumi, Zoe e Mira combinano tutto insieme. Allora, Rumi è la protagonista, però Bianca e Lady Guai non ha detto alle sue amiche che lei era mezzo demone. E le amiche si erano arrabbiate e volevano ucciderla.
0: Ma come? Loro si erano
2: uccise? Sì, perché
0: io non dico una cosa, la mia amica
2: no, perché lei è un demone.
0: Ah, era per questo. E comunque poi, c'è sempre un filo conduttore tra i tutti.
1: Allora. La morte.
0: Sì, vorrei... che è quella che...
2: Allora, Rumi...
0: Ci arriviamo, vai.
2: Ci arriviamo. Rumi... a me la cosa che mi piace di Rumi, che è mezzo demone, combatte i demoni. E poi mi piacciono i demoni perché sono mezzo demone anch'io.
0: Perfetto. Ah, ok, quindi da grande mamma e papà voglio diventare un mezzo demone. Perfetto.
2: No, mamma non
1: voglio sapere una curiosità, una curiosità.
0: Su cosa?
1: Allora, noi
0: cosa,
1: quando guardavamo i nostri cartoni animati, rientravamo da scuola, guardavamo il telegiornale, eravamo costretti a guardare quello e poi dopo pranzo accendevamo la TV, ci mettevamo sul divano, ci guardavamo i cartoni. Voi invece quando li guardate? Cartoni, prima dei compiti, dopo i compiti,
0: prima di andare a scuola,
1: sul cellulare.
2: A me i compiti non me li hanno ancora dati, spero di non farli mai, perché non ce li danno finché li facciamo da premi, non ce li daranno mai.
1: Ok.
0: Però quando guardi i cartoni?
2: Ah, mai. Me li guardo alcune volte quando voglio.
1: Ah, quindi quando capita, dal telefono, giusto?
2: No, no, dal telefono, me lo guardo dalla televisione, tanto mamma non la sa manco usare.
0: Scopriamo delle cose che
1: vale, invece tu quando ti guardi il cartone?
4: Io i cartoni li guardo prima di andare a scuola, mentre faccio colazione, che ci metto un sacco di tempo. Quando torno da scuola, perché adesso non esco ancora alle 4:30.
0: Ok.
1: Tu, Matte?
3: Mentre io li guardo quando ci sono. Quando non ho niente da fare.
1: Quando non ho niente a caso, quindi.
3: Perché in realtà ora mi sto solo guardando cose che voglio io, non i cartoni.
0: Perché ricordiamoci anche che adesso...
1: Non ci sono solo i cartoni animati, loro su YouTube, eccetera, si guardano
0: ai nostri tempi, noi i cartoni li guardavamo solo davanti alla... Sì, a parte questi, ma li guardavamo sempre davanti alla TV. Non c'erano i dispositivi che ci sono adesso.
1: Dovevi guardarlo solo dalla TV.
0: Esatto, vai. Dici, così poi andiamo avanti, ti dico anche il nome in giapponese, ti sorprendo.
2: Allora, il problema è che mamma non la so usare bene la TV perché è sua e la so usare io.
0: Stiamo passando dai segreti dei genitori alla puntata da sigle anni 80-90 ai segreti dei genitori. Ma a proposito di segreti, K-pop in giapponese, voglio vedere se lo sapete come si dice? In giapponese K-pop? No. Si dice K-popu Demon Yantazu.
1: Sembra sardo.
0: Esatto, forse probabilmente c'era un sardo di mezzo. Giusto, chi canta la sigla a tema K-pop è un artisti e produttori legati chiaramente al panorama pop internazionale e coreano. Non è ben identificato, chiediamo a chi è giovane come voi, insomma, di scrivercelo.
2: Le coreane hanno una pelle bellissima.
0: Certo, lì poi passiamo alla puntata sulla skincare coreana.
2: Perché quando invecchiano sembrano che si fanno la stinker ogni un minuto.
0: E non diremo se anche tua madre la fa, perché sennò qua troppi segreti inconfessabili.
2: Mia madre non le fa, la sei l'unica persona che me la fa. Zia Manu.
1: Benissimo.
0: Bene. Adesso tutti sanno che c'è una zia Manu che fa la skincare. Ma io in tutto ciò, perché mi sono informata, tu pensavi che io venissi qua senza informazioni, perché io ho una sorella piccolina che guardava Masha e Orso. Chi di voi guarda Masha e Orso?
2: Allora lo guardavo, ma lo guardo alcune volte, è raro.
1: Tu sei Masha.
3: Non lo guardo mai.
0: Non lo guardo mai. Sanno di che cosa parliamo. Questo è grave.
1: Masha e Orso aveva una sigla?
0: Masha e Orso. Masha e Orso ce l'aveva il nostro Priamo.
1: Vai, Priamo.
0: Dice di sì, quindi
1: mettici la sigla di Masha e Orso.

0: Orso e Masha per sempre! Sì, per sempre!
1: Adesso fa vedere probabilmente che sta rincorrendo l'orso.
2: Mamma
1: sta
2: mia, Masha, vabbè, comunque
1: lo guardavo
2: anche
1: io, cioè non io, però lo guardavo perché lo guardava Diego.
2: Era bellina,
1: orso,
2: non c'erano demoni. Masha non uccideva l'orso.
1: Più o meno. Vabbè, diciamo no, che l'orso sarebbe voluto morire, nel
2: esatto.
1: senso anche i lupi. Non so se hai visto, mai visto la puntata.
2: Certo, li ho visti tutte, perché è divertente. Comunque, Masha Tokuma è il nome in giapponese. E di cosa parla? In una casa vicino alla ferrovia, ai margini di una foresta, vive Masha, che è una bambina iperattiva, curiosa e piena di energia. Masha stringe un forte legame con Orso, che è un ex orso da circo pensionato, che ama la tranquillità e il giardinaggio.
3: Io lo so perché Masha vive con Orso. Perché sicuramente o la mamma è partita per lavoro, oppure perché è morta la mamma o il padre.
2: Non lo dice, però una curiosità sicuramente interessante è che l'idea della serie nasce da una classica Fiaba, è una fiaba popolare russa in cui una bambina di nome Masha si perde nel bosco e finisce nella casa di un orso.
1: Però finisce mangiata.
2: No, tuttavia, la fiaba sempre originale, la bambina cerca di sfuggire all'orso con l'inganno, nel cartone ovviamente i ruoli si invertono e quindi è Orso che spesso cerca disperatamente
1: poverino.
2: Un po' di pace da Masha.
4: Comunque adesso la sigla è diversa.
2: Ah, ecco, okay. Comunque hai sbagliato Priamo. Basta, sei licenziato. Con questo, qual è la sigla che devono indovinare i nostri amici nella prossima puntata? Io direi che è il momento del gioco.
1: Facciamo il gioco.
2: Gioco.
3: Cioè io devo andare in bagno.
2: Adesso finiamo la puntata. È bellissima questa puntata. È bellissima.
1: Resisti un
2: attimo. Tra poco resisteremo.
1: Tra un'oretta abbiamo finito.
2: No, ma allora, ricordiamo il
1: nostro
2: numero
1: gioco.
2: Per giocare.
1: Allora, 348-11-38-383. Dovete indovinare in maniera velocissima.
2: Sì.
1: Indovinare il titolo della sigla del cartone animato, il vostro nome e la città dalla quale ci state scrivendo.
2: Esatto, il titolo, mi raccomando, corretto
1: e senza fare modifiche, perché se modificate il messaggio lo annullate.
2: Vi mandiamo Masha
1: i giochi in palio.
2: Sì, cosa vincono?
1: La pulizia auto interno esterno offerto da Mister
2: Tommaso Tinti.
1: Di Tommaso Tinti è un massaggio sportivo offerto dalla Muay Thai Champion.
2: Esattamente. Quindi mandiamo la sigla.
1: Mandiamola,
2: mi raccomando, in ascolto. Comunque, mi raccomando, più veloce potrà vincere questi due premi. Dove siamo arrivati con la nostra puntata? Perché è stato
1: un'esplosione.
2: Io voglio vedere
1: roba.
2: Tutti i loro cartoni.
1: Meno male che sono solo tre.
2: Esatto, la prossima volta anche una classe intera.
1: Allora, dobbiamo mandare la sigla dei Chipman, quella originale, insomma, quella dei tempi nostri, contro quella invece
2: dei tempi di adesso. Vai, Priamo. 2024.

0: Comunque meglio la nostra, meglio la nostra.
1: Decisamente, decisamente, vabbè, ma c'è cioè, proprio una guerra che non ha vincitori.
0: Quindi, allora, diteci ancora un altro vostro cartone animato preferito. Iniziamo adesso da Matteo.
1: Però uno che conosciamo, dai, su.
2: Io. L'ho quasi dimenticato, io non me li sono ricordati.
0: Vai.
2: Lo straordinario mondo di Gumball.
0: Ma no, Gumball, lo guardavo, aspetta, perché Gumball lo guardava Diego. Era quell'omino giallo che mangiava gli hamburger. Mi ricordo quella puntata.
2: È blu.
0: Quello è il padre. Padre di Gumball.
2: Il padre di Gumball è rosa.
1: Stai confondendo, un altro cartone.
0: Vabbè, però c'era la puntata dove mangiava tutti gli hamburger e poi lui esplodeva.
2: Non so neanche se sia della nuova stagione oppure della vecchia. Perché hanno fatto un nuovo. C'è lo straordinario mondo di Gumball e lo strano e meraviglioso di mondo
0: lo straordinario mondo di Gumball. Io guardavo.
1: Va bene, io me lo
0: so. Quindi dimmi un po' cosa faceva questo Gumball.
2: Allora, riaccorto una puntata pure perché non so cosa dire.
0: Va bene.
1: La storia in generale. Chi è Gumball?
2: Gumball è una persona che fa molto ridere. Non so.
1: Allora, a lui abbiamo capito che gli piacciono i cartoni comici.
0: I personaggi che fanno ridere.
1: Quindi questo è molto interessante, sei nella puntata giusta.
2: Poi in una puntata c'era c'era lui che aveva visto che gli piacevano i pesci e quindi il papà trovò un camper quando andò al negozio perché non c'erano più pesci e entrò in questo camper perché c'era una voce che gli diceva entra. Entrò e vide un pesce e molte altre cose che tutte le altre cose erano vendute tranne il pesce.
0: Ok,
1: ma è bellissimo.
2: Poi c'era una persona che ha fatto la scommessa, quello con la voce, e poi accettò, l'ha fatta e sono andati a casa e da là è arrivato Darwin.
1: Comunque tu non te lo ricordavi questa cosa perché sei stato zitto.
0: Mi ricordo una puntata del pesce, però
1: secondo me stai confondendo con SpongeBob. Però c'è qualcosa di attivente.
0: SpongeBob lo conoscete?
3: Sì.
1: SpongeBob. Allora, siccome c'è un'urgenza, importante in questa puntata, io direi che noi chiudiamo. Perché è stata una puntata veramente pazzesca. Noi vi ringraziamo. Chissà, magari torneranno e ci racconteranno.
0: Numero 2, perché questa l'abbiamo vinta.
1: Esatto, palesemente l'abbiamo vinta noi. Abbiamo praticamente finito.
0: E quindi, come sempre, allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 20:30 su unicaradio.it.
3: Stiamo andando via.
0: Ciao!
1: Ciao, sì! Wow!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata

0: Francisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it.
1: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo avanti Cristo. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
5: Mua.
0: La città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
9: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

Todo e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da

0: Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione San Remy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Thierry Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Unica Radio. Emozione unica.

0: Tre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: siamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Oh, oh yeah!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Dio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.